Gotham. Fermati al pieno, fermati adesso, perché il vento ti batte. Guarda lo so dei morti in battaglia, guardi la luce, e te la vita ti cambia. Lo visti sempre passato, come stagione passa di sabbia, ed arrivaste ad arcare la tristiera, in mezzo al motivo di taverna. Ma sali con l'acqua in palle, vedesti un uomo in fondo alla barra, che aveva il tuo stesso nemico, ma di vita di un altro. Sparagli pieno, sparagli io, e dopo un colpo sparagli ancora, prima che tu lo vedrai esatto, cadere in terra con questo sangue. Spari pronto nel tuo, soltanto tempo avrà per morire, ma il tempo te resterà per vedere, e gli occhi di nuovo. Quindi usi questa.

0: passando a chiedere perdono per me. Cadetti a terra senza un lamento, per proteggere il nostro nome e la tua vita, finiva quel giorno.
1: Sempre stato
0: la mia crepare di marzo. Ci vuole tanto, troppo coraggio, mille tabella dritto all'inferno, va detto andarci di fermo. Entrava di via, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi il palombo, gelato e tutto. Dormi su fonte in un campo di carro, la roba è il panno che ti bambini, la ruota va a passare, mille palavre.
2: Vedi che spettinarsi.